0: Las vacaciones empiezan cuando suena arroba FM.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, don Patricio e Crusi Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco de Patri.